Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano.

0: El negocio socio.
1: Chibabin me.
0: Sky rompiendo.
1: Sky.
0: Tiny.
1: Tiny.
0: Viste.